ogni poi absogno, mebbi boutique e pandellogna, che caffo stresci murmurisi, amici casso da pepogna, caffo spernai a timblatia, sto chioschi